penso che un sogno così non ritorni mai più. Mi dipingevo le mani e la faccia di blu.

tutta mezzanotte, si spengono i rumori, si spegne anche l'insegna di quell'ultimo caffè. Le strade sono deserte, deserte e silenziose, un'ultima carrozza cigolando se ne va. Il fiume scorre lento,

na cosa grande per me, una cosa che mi fa innamorare, una cosa che se tu guardi a me io mi innamoro così, guardami.

tu sì una cosa grande per me, una cosa che tu stessa non sai, una cosa che non ho già avuto mai.